0: stata, madama, in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volete?
1: Ah, cor mio, che accidente, cor vostro?
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri, perché trovò messo il barbarina?

0: Carissima! E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh signor Scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.

0: quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere orrida allor che mi vedrà.
1: Ma zitto!
0: Che qui vieni, m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dall'altra...

0: presto rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia. O ti do 100 calci nella pancia!
1: Signor, fra queste piante,

la poltrone, osi così parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso non amonte mandarti con un soffio alla perronte.

0: Un momento e ti lascio.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun non entri.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino d'amore. Col ci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio covoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame.
1: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgerò! E perché andate voi tra i menzogni sparcendo?
0: Io, in giustizia, quel che copri dovendo, a quel che tutti dicono,

e prida quasi pietro le sopra del muro che si ama mia, in e delle abili, tutte belle delle mie, repò, repò, ti famela di prima.

mi scialpi il cielo, che buco mi scialpi il cielo, scaglia, scaglia, birra fatale, sapete, a finire il mio cervo d'oro.

tanti valor. Andrò, andrò, andrò, sono sotto tutto tempo, sono vero. Volevo, vedevo, vedevo, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, credevo. Animando, battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta, vendetta,

0: che sospiri ad Alfino!
1: Al
2: natural!
1: È il tuo spettacolo e questi l'ufficiale!
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio.
2: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
3: E che vorresti balar col piè stravolto?
2: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
4: E mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
3: Per buona sorte i vasi eran di creta.
2: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
0: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
2: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
3: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente!
2: Che razza di domande!
0: Via, non li far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
3: Che rubino!
0: Or ci sei!
2: Che già mi incanta!
3: Non canta, no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
0: E lo dice?
3: Sarà,
0: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, fuori, no, no, no, no, attendete, attendete.

0: testa. Voilà che sei un buffone, voilà che sei un buffone, sei un buffone, sei un buffone.
1: Guardate, guardate, guardate ancora padrone, e che